0: vista, perché penso quando si vuole vivere ancora davanti e ci vuole un buco ottimista.
1: Ottimista per natura.
2: No, io sono pessimista perché e vedo le cose che vanno sempre peggio, sì che c'è poco da sperare.

0: quello che so per terra.
1: Io ero ottimista perché penso quando si vuole vivere ancora davanti e si vuole un po' ottimista
0: per natura. No, io sono pessimista perché e vedo le cose che vanno sempre peggio, sì, che può da sperare.

0: femminista, perché penso quando si vuole vivere ancora davanti ci vuole un gruppo ottimista
1: per natura.
2: No, io sono pessimista perché e vedo le cose che vanno sempre peggio, sì, che può rappelare.
3: What?

0: perché penso quando si vuole vivere ancora davanti ci vuole un poco ottimista.
1: Sono pessimista perché e vedo le cose che vanno sempre meglio, sì, che può rasperare. Che può rasperare.